ma che cazzo è quando mi parlo? Ti dico questo microfono, ti parlo, mi sta via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo? Vaffa di cama, ti sì, vaffa di cama, mannaggia, capatone, mannaggia.